0: Dein E-Mail-Kontakt zu uns ins Studio. radioshow@gmx.net.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle. C'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori. C'era la voglia di stare ancora in

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa.

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: domanda.
1: Ci vuole.
2: Io sono per la cicala.
3: No, nella savana c'è il leone. Il leone sulla farfalla.
1: La schiaccerà, però. Ci vuole fantasia.
2: Mi passa accanto quello anzi.
3: Sì, la zanzara. Ma perché il bruco?
2: Il bruco,
3: hai visto quanto ride il bruco?
1: Il bruco,
2: la famosa, se si dice pure ridi come un bruco,
3: il bruco è la zanzara, è il nostro paese, nella savana si dice un detto della savana, la savana è il paese nostro.
2: Comunque è bello sto stagno.
3: Sì.
4: Music Power.